0: Radio è una awesome città.
1: Super Jazzy, Super Glaspa. And I guess that's why
0: they call it the blue. Tvoji najljubši hiti 80-ih.